0: l'Istria.
1: L'Istria è bellissima e si mangia benissimo. Dai scampi ai tartufi non manca niente.
2: Kad izvore dani, kad izvore noći, kad u svitla puni hoći, nisam znani doma doj. Kad izvore